Au, au. Roloro. Roloro. Lauer mal in Roloro, lau lau idi. Lauer mal in Roloro, lau lau idi. Lauer mal in Roloro, lau lau idi.